0: las escutas. Nave mai din lo nueste cari,
1: de che caffin dicionari,
0: de daghe troba e pagaggi,
1: trésor per nuesti enfin.
2: Vai Giura, vai, tutta uta. Metto tutta ancora su una moglie Giura. E canta, metto lì Giura, che fino a muove sta verde già. E canta, metto lì Giura, che fino a muove sta verde già.
3: Yeah.